0: You're listening to the best of Live U2, U2Radio.com.
1: Che serata magica, magica. Che sita magica, che sita magica.